di batay nuyu and ak aladji khadim ge ci waxtu wi le 11h52 minute 88 la batay 628 06 de suite ko defé ñu dal di wajjal serigne khadim kebe

di ci nuyu bokk ci xoy ya Serigne Dane Diop poste ci xoy ñu koy nuyu ma demba sax Serigne Saliou Anna

0: bax Zeyda soxna mi jonnu kar ci keur xarit doomi dam ni ngui koy gëreem bu baaxa baax
1: ku dugg ci galo gala ji fallu sax bamba galala serigne fallu lo
0: ni ngi bokki fas
1: balay samaram ya ya geji te dina maram muridi ana ko sopp ala ji fallu ma jaduba serigne fallu neena jumaay tuba sorori ben be abou bakri sidikh
0: ñoko ñu ngoy yeesal
1: di ci tegg di sayidina omar di ci tegg di sayidina usman di ci tegg di sayidina ali bu mag be muhammad rasulullah
0: wax ko lolu
1: serigne fallu lo gumay touba serigne fallu

di daw di gessu lemu taxaw mbam wax li ma daw bari na doxal toway nit bala juddu kemam xawa de xey juddu sak mas te di wowe tikat defena ko def lu ñepp di def do man lu yam fu nu yam ku bëgg raw na def lu mbolo mepp na jafena